Se vuoi, nel sole che non c'è. E guardami negli occhi, non dire niente. Partiremo insieme in un'altra città.

adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.

0: Dove sono sti cappuccini?
1: Vengono.
0: Vengono quando? Io devo andare.